Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso il prossimo creatura esista, presto legno, ed un antardio tuo, e un suo obiettivo per Cristo, dopo il nostro ame. Benedicto veni potente, Padre Spirito Santo, descende vos, manete sempre.

Adio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antartio tuo, e un sapicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spiritus Santo, descende vos, mare di sempre.